0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di calcio che riguarda la Nations League, con una grande Italia che ha imposto l'1-1 in trasferta la Francia a Saint-Denis. Al gol di Olise nel primo tempo per i transalpini, replica a bastoni nella ripresa, grandi parate di Donnarumma ma anche occasioni degli azzurri nitide non sfruttate. Cambiamo argomento: via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027, stessa entità per l'anno successivo. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia, con analoga previsione per il 2028. Politica: Giuseppe Conte, parlando ad un evento a Frosinone, ha detto che Elis Lein si assume una grande responsabilità politica volendo Renzi nella coalizione sin dall'inizio. Se pensa che sia un valore aggiunto, dice Conte, sarà diretta garante di questo contributo. La cronaca dalla Campania, con il tribunale di Torre Annunziata che condanna i tre sanitari imputati nel processo per la morte di Vanessa Cella. La 37enne morì il 26 marzo del 2022 dopo tre interventi di chirurgia estetica in una casa di cura a Torre del Greco. Un vero e proprio esodo dalla sanità pubblica in Italia. Nel 2025 oltre 3.700 i medici, secondo il sindacato Anawassomed, che hanno abbandonato gli ospedali, dato che ha segnato il sorpasso delle dimissioni dai pensionamenti, quasi 2.900. Wall Street chiude positiva: Dow Jones che guadagna lo 0,50%, il Nasdaq avanza dell'1,19%, lo Standard & Poor's sale invece dello 0,75%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. Due fuoriuscite di acciaio incandescente si sarebbero verificate nelle scorse ore nell'acciaieria 2 dello stabilimento Ex Ilva di Taranto. A denunciare l'accaduto è il sindacato USB. Il primo episodio la scorsa notte, il secondo questa mattina. La fuoriuscita sarebbe stata provocata da fori presenti nelle siviere. Le temperature superano i 1500 gradi. È intuibile il rischio di incendio, afferma il sindacato, che chiede verifiche immediate. Nuovo record al Policlinico di Bari: eseguiti 3 trapianti di cuore in sole 24 ore. A ricevere un nuovo cuore sono stati 3 pazienti di 26, 34 e 58 anni, tutti in condizioni cliniche gravi e per questo inseriti nel programma di emergenza nazionale. Gli organi sono stati prelevati da fuori regione. Sono 83 i trapianti di cuore realizzati da inizio anno nella cardiochirurgia dell'ospedale. Nel weekend a Bari si tengono i primi giochi italiani dello sport di

0: impresa. Competono in 6 discipline sportive oltre 450 atleti del mondo aziendale. Sentiamo Salvatore Spinella, presidente dei centri sportivi aziendali e industriali.
1: Abbiamo preso spunto ovviamente dal fatto che noi già organizziamo i campionati europei degli sport d'impresa con le maggiori imprese europee e i mondiali degli sport d'impresa. Oggi era importante portare il modello europeo e mondiale degli sport d'impresa in Italia.
0: Pallamano, dopo la prima vittoria stagionale ottenuta con il Metelli Colonia, il Conversano cerca il bis. Domani alle 16.30 i pugliesi saranno di scena sul campo del Siracusa. Sempre domani alle 19 il Fasano ospiterà il Merano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: Discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto, era statico e imbranato.
1: Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista indiavolata, lì per lì l'ho strapazzata. L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
0: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di calcio che riguarda la Nations League, con una grande Italia che ha imposto l'1-1 in trasferta alla Francia a Saint-Denis. Al gol di Olise nel primo tempo per i transalpini, replica a bastoni nella ripresa, grandi parate di Donnarumma ma anche occasioni degli azzurri nitide non sfruttate. Cambiamo argomento: via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027, stessa entità per l'anno successivo. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia, con analoga previsione per il 2028. Politica: Giuseppe Conte, parlando ad un evento a Frosinone, ha detto che Elis Lein si assume una grande responsabilità politica volendo Renzi nella coalizione sin dall'inizio. Se pensa che sia un valore aggiunto, dice Conte, sarà diretta garante di questo contributo. La cronaca dalla Campania, con il tribunale di Torre Annunziata che condanna i tre sanitari imputati nel processo per la morte di Vanessa Cella. La 37enne morì il 26 marzo del 2022 dopo tre interventi di chirurgia estetica in una casa di cura a Torre del Greco. Un vero e proprio esodo dalla sanità pubblica in Italia. Nel 2025 oltre 3.700 i medici, secondo il sindacato Anawassomed, che hanno abbandonato gli ospedali, dato che ha segnato il sorpasso delle dimissioni dai pensionamenti, quasi 2.900. Wall Street chiude positiva: Dow Jones che guadagna lo 0,50%, il Nasdaq avanza dell'1,19%, lo Standard & Poor's sale invece dello 0,75%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. Due fuoriuscite di acciaio incandescente si sarebbero verificate nelle scorse ore nell'acciaieria 2 dello stabilimento Ex Ilva di Taranto. A denunciare l'accaduto è il sindacato USB. Il primo episodio la scorsa notte, il secondo questa mattina. La fuoriuscita sarebbe stata provocata da fori presenti nelle siviere. Le temperature superano i 1500 gradi. È intuibile il rischio di incendio, afferma il sindacato, che chiede verifiche immediate. Nuovo record al Policlinico di Bari: eseguiti 3 trapianti di cuore in sole 24 ore. A ricevere un nuovo cuore sono stati 3 pazienti di 26, 34 e 58 anni, tutti in condizioni cliniche gravi e per questo inseriti nel programma di emergenza nazionale. Gli organi sono stati prelevati da fuori regione

0: Sono 83 i trapianti di cuore realizzati da inizio anno nella cardiochirurgia dell'ospedale. Nel weekend a Bari si tengono i primi giochi italiani dello sport d'impresa. Competono in 6 discipline sportive oltre 450 atleti del mondo aziendale. Sentiamo Salvatore Spinella, presidente dei centri sportivi aziendali e industriali.
1: Abbiamo preso spunto ovviamente dal fatto che noi già organizziamo i campionati europei degli sport d'impresa con le maggiori imprese europee e i mondiali degli sport d'impresa. Oggi era importante portare il modello europeo e mondiale degli sport d'impresa in Italia.
0: Pallamano, dopo la prima vittoria stagionale ottenuta con il Metelli Colonia, il Conversano cerca il bis. Domani alle 16.30 i pugliesi saranno di scena sul campo del Siracusa. Sempre domani alle 19 il Fasano ospiterà il Merano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un ultimo ora di calcio che riguarda la Nations League, con una grande Italia che ha imposto l'1-1 in trasferta alla Francia a Saint-Denis. Al gol di Olise nel primo tempo per i transalpini, replica a bastoni nella ripresa, grandi parate di Donnarumma ma anche occasioni degli azzurri nitide non sfruttate. Cambiamo argomento: via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027, stessa entità per l'anno successivo. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia, con analoga previsione per il 2028. Politica: Giuseppe Conte, parlando ad un evento a Frosinone, ha detto che Elis Lain si assume una grande responsabilità politica volendo Renzi nella coalizione sin dall'inizio. Se pensa che sia un valore aggiunto, dice Conte, sarà diretta garante di questo contributo. La cronaca dalla Campania, con il tribunale di Torre Annunziata che condanna i tre sanitari imputati nel processo per la morte di Vanessa Cella. La 37enne morì il 26 marzo del 2022 dopo tre interventi di chirurgia estetica in una casa di cura a Torre del Greco. Un vero e proprio esodo dalla sanità pubblica in Italia: nel 2025 oltre 3.700 i medici, secondo il sindacato Anawasomed, che hanno abbandonato gli ospedali, dato che ha segnato il sorpasso delle dimissioni dai pensionamenti, quasi 2.900. Wall Street chiude positiva: Dow Jones che guadagna lo 0,50%, il Nasdaq avanza dell'1,19%, lo Standard & Poor's sale invece dello 0,75%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Due fuoriuscite di acciaio incandescente si sarebbero verificate nelle scorse ore nell'acciaieria 2 dello stabilimento Ex Ilva di Taranto. A denunciare l'accaduto è il sindacato USB. Il primo episodio la scorsa notte, il secondo questa mattina. La fuoriuscita sarebbe stata provocata da fori presenti nelle siviere. Le temperature superano i 1500 gradi. È intuibile il rischio di incendio, afferma il sindacato, che chiede verifiche immediate. Nuovo record al Policlinico di Bari: eseguiti 3 trapianti di cuore in sole 24 ore. A ricevere un nuovo cuore sono stati 3 pazienti di 26, 34 e 58 anni, tutti in condizioni cliniche gravi e per questo inseriti nel programma di emergenza nazionale. Gli organi sono stati prelevati da fuori regione. Sono 83 i trapianti di cuore realizzati da inizio anno nella cardiochirurgia dell'ospedale. Nel weekend a Bari si tengono i primi giochi italiani dello sport d'impresa. Competono in 6 discipline sportive oltre 450 atleti del mondo aziendale. Sentiamo Salvatore Spinella, presidente dei centri sportivi aziendali e industriali.
3: Abbiamo preso spunto ovviamente dal fatto che noi già organizziamo i campionati europei degli sport d'impresa con le maggiori imprese europee e i mondiali degli sport d'impresa. Oggi era importante portare il modello europeo e mondiale degli sport d'impresa in Italia.
2: Pallamano: dopo la prima vittoria stagionale ottenuta con il Metelli Colonia, il Conversano cerca il bis. Domani alle 16.30 i pugliesi saranno di scena sul campo del Siracusa. Sempre domani alle 19 il Fasano ospiterà il Merano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: per la morte di Vanessa Cella, la 37enne morì il 26 marzo del 2022 dopo 3 interventi di chirurgia estetica in una casa di cura a Torre del Greco. Un vero e proprio esodo dalla sanità pubblica in Italia. Nel 2025 oltre 3.700 i medici, secondo il sindacato Anawasomed, che hanno abbandonato gli ospedali, dato che ha segnato il sorpasso delle dimissioni dai pensionamenti, quasi 2.900. Wall Street chiude positiva, Dow Jones che guadagna lo 0,50%, il Nasdaq avanza dell'1,19%, lo Standard & Poor's sale invece dello 0,75%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. Due fuoriuscite di acciaio incandescente si sarebbero verificate nelle scorse ore nell'acciaieria 2 dello stabilimento Ex Ilva di Taranto. A denunciare l'accaduto è il sindacato USB, il primo episodio la scorsa notte, il secondo questa mattina. La fuoriuscita sarebbe stata provocata da fori presenti nelle siviere. Le temperature superano i 1500 gradi, è intuibile il rischio di incendio, afferma il sindacato, che chiede verifiche immediate. Nuovo record al Policlinico di Bari, eseguiti 3 trapianti di cuore in sole 24 ore. A ricevere un nuovo cuore sono stati 3 pazienti di 26, 34 e 58 anni, tutti in condizioni cliniche gravi e per questo inseriti nel programma di emergenza nazionale. Gli organi sono stati prelevati da fuori regione. Sono 83 i trapianti di cuore realizzati da inizio anno nella cardiochirurgia dell'ospedale. Nel weekend a Bari si tengono i primi giochi italiani dello sport d'impresa. Competono in 6 discipline sportive oltre 450 atleti del mondo aziendale. Sentiamo Salvatore Spinella, presidente dei centri sportivi aziendali e industriali.
3: Abbiamo preso spunto ovviamente dal fatto che noi già organizziamo i campionati europei degli sport d'impresa con le maggiori imprese europee e i mondiali degli sport d'impresa. Oggi era importante portare il modello europeo e mondiale degli sport d'impresa in Italia.
2: Pallamano, dopo la prima vittoria stagionale ottenuta con il Metelli Colonia, il Conversano cerca il bis. Domani alle 16.30 i pugliesi saranno di scena sul campo del Siracusa. Sempre domani alle 19 il Fasano ospiterà il Merano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba. Scappa da bagno.

0: Tranquilli, in primo piano un'ultima ora di calcio che riguarda la Nations League, con una grande Italia che ha imposto l'1-1 in trasferta alla Francia a Saint-Denis. Al gol di Olise nel primo tempo per i transalpini, repliche a bastoni nella ripresa, grandi parate di Donnarumma ma anche occasioni degli azzurri nitide non sfruttate. Cambiamo argomento, via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027, stessa entità per l'anno successivo. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia, con analoga previsione per il 2028. Politica, Giuseppe Conte, parlando ad un evento a Frosinone, ha detto che Elis Lain si assume una grande responsabilità politica volendo Renzi nella coalizione sin dall'inizio. Se pensa che sia un valore aggiunto, dice Conte, sarà diretta garante di questo contributo. La cronaca dalla Campania, con il tribunale di Torre Annunziata che condanna i tre sanitari imputati nel processo per la morte di Vanessa Cella. La 37enne morì il 26 marzo del 2022 dopo tre interventi di chirurgia estetica in una casa di cura a Torre del Greco. Un vero e proprio esodo dalla sanità pubblica in Italia. Nel 2025 oltre 3.700 i medici, secondo il sindacato Anawasomed, che hanno abbandonato gli ospedali, dato che ha segnato il sorpasso delle dimissioni dai pensionamenti, quasi 2.900. Wall Street chiude positiva, Dow Jones che guadagna lo 0,50%, il Nasdaq avanza dell'1,19%, lo Standard & Poor's sale invece dello 0,75%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Due fuoriuscite di acciaio incandescente si sarebbero verificate nelle scorse ore nell'acciaieria 2 dello stabilimento Ex Ilva di Taranto. A denunciare l'accaduto è il sindacato USB. Il primo episodio la scorsa notte, il secondo questa mattina. La fuoriuscita sarebbe stata provocata da fori presenti nelle siviere. Le temperature superano i 1500 gradi. È intuibile il rischio di incendio, afferma il sindacato, che chiede verifiche immediate. Nuovo record al Policlinico di Bari, eseguiti 3 trapianti di cuore in sole 24 ore. A ricevere un nuovo cuore sono stati 3 pazienti di 26, 34 e 58 anni, tutti in condizioni cliniche gravi e per questo inseriti nel programma di emergenza nazionale. Gli organi sono stati prelevati da fuori regione. Sono 83 i trapianti di cuore realizzati da inizio anno nella cardiochirurgia dell'ospedale. Nel weekend a Bari si tengono i primi giochi italiani dello sport d'impresa. Competono in 6 discipline sportive oltre 450 atleti del mondo aziendale. Sentiamo Salvatore Spinella, presidente dei centri sportivi aziendali e industriali.
3: Abbiamo preso spunto ovviamente dal fatto che noi già organizziamo i campionati europei degli sport d'impresa con le maggiori imprese europee e i mondiali degli sport d'impresa. Oggi era importante portare il modello europeo e mondiale degli sport d'impresa in Italia.
2: Pallamano, dopo la prima vittoria stagionale ottenuta con il Metelli Colonia, il Conversano cerca il bis. Domani alle 16.30 i pugliesi saranno di scena sul campo del Siracusa. Sempre domani alle 19 il Fasano ospiterà il Merano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un ultimo ora di calcio che riguarda la Nations League, con una grande Italia che ha imposto l'1-1 in trasferta alla Francia a Saint-Denis al gol di Olise nel primo tempo. Per i transalpini replica a bastoni nella ripresa, grandi parate di Donnarumma ma anche occasioni degli azzurri nitide non sfruttate. Cambiamo argomento: via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027, stessa entità per l'anno successivo. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia, con analoga previsione per il 2028. Politica: Giuseppe Conte, parlando ad un evento a Frosinone, ha detto che Elis Lein si assume una grande responsabilità politica volendo Renzi nella coalizione sin dall'inizio. Se pensa che sia un valore aggiunto, dice Conte, sarà diretta garante di questo contributo. La cronaca dalla Campania, con il tribunale di Torre Annunziata che condanna i tre sanitari imputati nel processo per la morte di Vanessa Cella. La 37enne morì il 26 marzo del 2022 dopo tre interventi di chirurgia estetica in una casa di cura a Torre del Greco. Un vero e proprio esodo dalla sanità pubblica in Italia. Nel 2025 oltre 3.700 i medici, secondo il sindacato Anawasomed, che hanno abbandonato gli ospedali, dato che ha segnato il sorpasso delle dimissioni dai pensionamenti, quasi 2.900. Wall Street chiude positiva: Dow Jones che guadagna lo 0,50%, il Nasdaq avanza dell'1,19%, lo Standard & Poor's sale invece dello 0,75%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Due fuoriuscite di acciaio incandescente si sarebbero verificate nelle scorse ore nell'acciaieria 2 dello stabilimento Ex Ilva di Taranto. A denunciare l'accaduto è il sindacato USB, il primo episodio la scorsa notte, il secondo questa mattina. La fuoriuscita sarebbe stata provocata da fori presenti nelle siviere. Le temperature superano i 1500 gradi, è intuibile il rischio di incendio, afferma il sindacato, che chiede verifiche immediate. Nuovo record al Policlinico di Bari, eseguiti 3 trapianti di cuore in sole 24 ore. A ricevere un nuovo cuore sono stati 3 pazienti di 26, 34 e 58 anni, tutti in condizioni cliniche gravi e per questo inseriti nel programma di emergenza nazionale. Gli organi sono stati prelevati da fuori regione. Sono 83 i trapianti di cuore realizzati da inizio anno nella cardiochirurgia dell'ospedale. Nel weekend a Bari si tengono i primi giochi italiani dello sport d'impresa. Competono in 6 discipline sportive oltre 450 atleti del mondo aziendale. Sentiamo Salvatore Spinella, presidente dei centri sportivi aziendali e industriali.
3: Abbiamo preso spunto ovviamente dal fatto che noi già organizziamo i campionati europei degli sport d'impresa con le maggiori imprese europee e i mondiali degli sport d'impresa. Oggi era importante portare il modello europeo e mondiale degli sport d'impresa in Italia.
2: Pallamano: dopo la prima vittoria stagionale ottenuta con il Metelli Colonia, il Conversano cerca il bis. Domani alle 16.30 i pugliesi saranno di scena sul campo del Siracusa. Sempre domani alle 19 il Fasano ospiterà il Merano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Operator.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La manovra, via libera del Consiglio dei Ministri, sì all'extra deficit. Il governo vuole uno scostamento da 29 miliardi in due anni per il 27 e il 28 per la difesa e l'energia. Tira il freno il ministro Giorgetti, un contesto complesso, dice, con variabili imprevedibili, dall'inflazione ai tassi. Alta tensione Schlein-Conte, abbiamo il doppio dei vostri voti, dice la leader del PD davanti alla direzione. Nel programma uno non vale uno. La candidata è lei o ci sono le primarie, risponde il leader dei 5 Stelle. Per la segretaria Dem anche lo strappo dei riformisti che non votano la sua relazione. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Il presidente francese Macron, dopo una riunione urgente del G7, abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi. E Donald Trump è tornato a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il partito repubblicano

0: League. L'Italia tiene testa alla Francia. A Parigi, dopo il vantaggio dei padroni di casa, la nazionale di Mancini trova la forza per reagire, pareggia con Bastoni. Il CT, siamo stati bravi. Questa è la breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Due fuoriuscite di acciaio incandescente si sarebbero verificate nelle scorse ore nell'acciaieria 2 dello stabilimento Ex Ilva di Taranto. A denunciare l'accaduto è il sindacato USB. Il primo episodio la scorsa notte, il secondo questa mattina. La fuoriuscita sarebbe stata provocata da fori presenti nelle siviere. Le temperature superano i 1500 gradi. È intuibile il rischio di incendio, afferma il sindacato, che chiede verifiche immediate. Nuovo record al Policlinico di Bari, eseguiti 3 trapianti di cuore in sole 24 ore. A ricevere un nuovo cuore sono stati 3 pazienti di 26, 34 e 58 anni, tutti in condizioni cliniche gravi e per questo inseriti nel programma di emergenza nazionale. Gli organi sono stati prelevati da fuori regione. Sono 83 i trapianti di cuore realizzati da inizio anno nella cardiochirurgia dell'ospedale. Nel weekend a Bari si tengono i primi giochi italiani dello sport d'impresa. Competono in 6 discipline sportive oltre 450 atleti del mondo aziendale. Sentiamo Salvatore Spinella, presidente dei centri sportivi aziendali e industriali.
3: Abbiamo preso spunto ovviamente dal fatto che noi già organizziamo i campionati europei degli sport d'impresa con le maggiori imprese europee e i mondiali degli sport d'impresa. Oggi era importante portare il modello europeo e mondiale degli sport d'impresa in Italia.
2: Pallamano, dopo la prima vittoria stagionale ottenuta con il Metelli Colonia, il Conversano cerca il bis. Domani alle 16.30 i pugliesi saranno di scena sul campo del Siracusa. Sempre domani alle 19 il Fasano ospiterà il Merano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La manovra, via libera del Consiglio dei Ministri, sì all'extra deficit. Il governo vuole uno scostamento da 29 miliardi in due anni per il 27 e il 28 per la difesa e l'energia. Tira il freno il ministro Giorgetti, un contesto complesso, dice, con variabili imprevedibili, dall'inflazione ai tassi. Alta tensione Schlein-Conte, abbiamo il doppio dei vostri voti, dice la leader del PD davanti alla direzione. Nel programma uno non vale uno. La candidata è lei o ci sono le primarie, risponde il leader dei 5 Stelle. Per la segretaria Dem anche lo strappo dei riformisti che non votano la sua relazione. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Il presidente francese Macron, dopo una riunione urgente del G7, abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi. E Donald Trump è tornato a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il partito repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato dal 3 novembre. L'unica condizione è che siano spesi in America, ha detto il presidente parlando a un comizio in Alabama. L'omicidio di Garlasco, l'indagato Andrea Sempio si difende in TV ai microfoni di quarto grado. Nessuna prova, non mi sembra ci siano argomenti per arrivare al processo e dice che secondo lui il colpevole rimane Alberto Stasi. In Siberia, una donna è morta di peste. La vittima sarebbe una tecnica di laboratorio di 28 anni. Lavorava presso l'Istituto Antipeste di Irkutsk e potrebbe aver contratto la malattia a causa della rottura di una provetta. In quarantena 200 persone. Calcio Nations League. L'Italia tiene testa alla Francia. A Parigi, dopo il vantaggio dei padroni di casa, la nazionale di Mancini trova la forza per reagire e pareggia con Bastoni. Il CT. Siamo stati bravi. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Due fuoriuscite di acciaio incandescente si sarebbero verificate nelle scorse ore nell'acciaieria 2 dello stabilimento Ex Ilva di Taranto. A denunciare l'accaduto è il sindacato USB, il primo episodio la scorsa notte, il secondo questa mattina. La fuoriuscita sarebbe stata provocata da fori presenti nelle siviere. Le temperature superano i 1500 gradi, è intuibile il rischio di incendio, afferma il sindacato, che chiede verifiche immediate. Nuovo record al Policlinico di Bari, eseguiti 3 trapianti di cuore in sole 24 ore. A ricevere un nuovo cuore sono stati 3 pazienti.

0: europei degli sport d'impresa con le maggiori imprese europee e i mondiali degli sport d'impresa. Oggi era importante portare il modello europeo e mondiale degli sport d'impresa in Italia.
1: Pallamano, dopo la prima vittoria stagionale ottenuta con il Metelli Colonia, il Conversano cerca il bis. Domani alle 16.30 i pugliesi saranno di scena sul campo del Siracusa. Sempre domani alle 19 il Fasano ospiterà il Merano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Via libera del Consiglio dei Ministri alla manovra. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 per il 2028 per difesa ed energia. Il ministro Giorgetti: il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026. Dovrebbe salire invece al 3,4% nel 2027, 3,3% nel 2028 e 2,4% nel 2029. Le indagini sul fallito attentato al Fly Dubai, il Wall Street Journal rivela. Il copilota estremista era noto in Oman, lì non poteva volare. Da chiarire come l'uomo abbia ottenuto l'abilitazione a operare sulla rotta Emirati Arabi Uniti, Israele. Il rapporto fra Donald Trump e Giorgia Meloni è molto buono, parola del presidente americano. Lei, dice, mi è sempre piaciuta. Trump elogia l'Europa, che ha ceduto alle richieste americane e mettere a mano le sue scorte di gasolio, e ha aggiunto che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel. Alta tensione Schlein-Conte, abbiamo il doppio dei vostri voti, dice la leader del PD davanti alla direzione. Nel programma uno non vale uno. Il leader dei 5 Stelle, non ci sono alternative alle primarie, è l'unica strada democratica. L'omicidio di Garlasco, l'indagato Andrea Sempio si difende in TV ai microfoni di Quarto Grado. Nessuna prova, non mi sembra ci siano argomenti per arrivare al processo, e dice che secondo lui il colpevole rimane Alberto Stasi. Calcio Nations League, l'Italia tiene testa alla Francia. A Parigi, dopo il vantaggio dei padroni di casa, la nazionale di Mancini trova la forza per reagire e pareggia con Bastoni. MotoGP, Marc Marquez su Ducati vince la gara sprint del Gran Premio del Giappone. Lo spagnolo arriva davanti.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Oh, Jack.
2: Cos'è questa?
1: È la Maria.
2: Ah, va?
1: Senti, senti.

un'altra cosa. No, me le, volevo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire legalità. Un attimo. Legalità.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Allarme in Lituania. Un drone ha violato lo spazio aereo, lo comunica il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. Le indagini sul fallito attentato a Fly Dubai, il Wall Street Journal rivela, il copilota estremista era noto in Oman, lì non poteva volare. Secondo la procura emiratina pianificava un attentato terroristico. L'uomo ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante. Via libera del Consiglio dei Ministri alla manovra. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e altrettanti per il 2028 per difesa ed energia. Il ministro Giorgetti, il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026. Alta tensione Schlein-Conte, abbiamo il doppio dei vostri voti, dice la leader del PD davanti alla direzione. Nel programma uno non vale uno. Il leader dei 5 Stelle, non ci sono alternative alle primarie, l'unica strada democratica. L'omicidio di Garlasco, l'indagato Andrea Sempio si difende in TV, ai microfoni di quarto grado. Nessuna prova, non mi sembra ci siano argomenti per arrivare al processo e dice che secondo lui il colpevole rimane Alberto Stasi. MotoGP in Giappone, Marquez domina la sprint race, calcio, Nations League, l'Italia tiene testa alla Francia. A Parigi, dopo il vantaggio dei padroni di casa, la nazionale di Mancini trova la forza per reagire e pareggia con Bastoni. Questa è la Breaking News di TGcom 24.

Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy. Radio Nobba.

0: Samarsam.
1: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Ok del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e all'extra deficit da circa 29 miliardi per energia e difesa. Il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026, salire al 3,4% nel 2027, 3,3% nel 2028 e 2,4% nel 2029. Il ministro Giorgetti dice sulla manovra un approccio più prudente. Il rapporto fra Donald Trump e Giorgia Meloni è molto buono, parola del presidente americano. Lei mi è sempre piaciuta. Trump elogia l'Europa che ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio. Ha aggiunto anche che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel. Le indagini sul fallito attentato al Fly Dubai. Secondo la procura emiratina, il copilota pianificava un attentato terroristico. Il Wall Street Journal parla di estremista noto in Oman. Lì non poteva volare. Allerta in Lituania, un drone ha violato lo spazio aereo, lo comunica il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. Trovato impiccato in cella ieri sera poco dopo le 20, il 26enne che domenica scorsa a Reggio Emilia ha aggredito e ferito tre persone, a lui sconosciute, a un distributore di benzina. Risultava in cura al centro di salute mentale. Calcio Nations League, Francia e Italia 1-1, seconda prova positiva degli azzurri a Parigi che pareggiano con bastoni. Intanto il Belgio fa un favore all'Italia battendo la Turchia 3-0. Prossimo match con la squadra di Montella lunedì sera al Dall'Ara. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Ayúdame yo. Vea pa' que aprendas.
1: Radio Norma Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Ok del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e all'extra deficit da circa 29 miliardi per energia e difesa. Il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026, salire al 3,4% nel 2027, 3,3% nel 2028 e 2,4% nel 2029. Il ministro Giorgetti dice sulla manovra un approccio più prudente. Il rapporto fra Donald Trump e Giorgia Meloni è molto buono, parola del presidente americano. Lei mi è sempre piaciuta. Trump elogia l'Europa che ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio. Ha aggiunto anche che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel. Le indagini sul fallito attentato al Fly Dubai. Secondo la procura emiratina, il copilota pianificava un attentato terroristico. Il Wall Street Journal parla di estremista noto in Oman. Lì non poteva volare. Allerta in Lituania, un drone ha violato lo spazio aereo, lo comunica il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. Trovato impiccato in cella ieri sera poco dopo le 20, il 26enne che domenica scorsa a Reggio Emilia ha aggredito e ferito tre persone, a lui sconosciute, a un distributore di benzina. Risultava in cura al centro di salute mentale. Calcio Nations League, Francia e Italia 1-1, seconda prova positiva degli azzurri a Parigi che pareggiano con bastoni. Intanto il Belgio fa un favore all'Italia battendo la Turchia 3-0. Prossimo match con la squadra di Montella lunedì sera al Dall'Ara. Queste le breaking news di TGCOM 24.

lanciato l'amore, mi hai detto ah mi dispiace, mi hai lanciato la scarpa col tacco, poi abbiamo fatto pace, abbiamo rifatto l'amore e ti è piaciuto un sacco, e dopo un po' mi hai lanciato la solita scarpa col tacco, gridandomi di andare.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Ok del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e all'extra deficit da circa 29 miliardi per energia e difesa. Il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026, salire al 3,4% nel 2027, 3,3% nel 2028 e 2,4% nel 2029. Il ministro Giorgetti dice sulla manovra un approccio più prudente. Il rapporto fra Donald Trump e Giorgia Meloni è molto buono, parola del presidente americano. Lei mi è sempre piaciuta. Trump elogia l'Europa che ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio. Ha aggiunto anche che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel. Le indagini sul fallito attentato al Fly Dubai. Secondo la procura emiratina, il copilota pianificava un attentato terroristico. Il Wall Street Journal parla di estremista noto in Oman. Lì non poteva volare. Allerta in Lituania, un drone ha violato lo spazio aereo, lo comunica il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. Trovato impiccato in cella ieri sera poco dopo le 20, il 26enne che domenica scorsa a Reggio Emilia ha aggredito e ferito tre persone, a lui sconosciute, a un distributore di benzina. Risultava in cura al centro di salute mentale. Calcio Nations League, Francia e Italia 1-1, seconda prova positiva degli azzurri a Parigi che pareggiano con bastoni. Intanto il Belgio fa un favore all'Italia battendo la Turchia 3-0. Prossimo match con la squadra di Montella lunedì sera al Dall'Ara. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: is on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.
2: Radio Norba.
3: Penso che un sogno parassi

0: Jam Hot.
1: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
2: Ben trovati da Virginia Giacomin. Ok del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e all'extra deficit da circa 29 miliardi per energia e difesa. Il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026, salire al 3,4% nel 2027, 3,3% nel 2028 e 2,4% nel 2029. Il ministro Giorgetti dice sulla manovra un approccio più prudente. Il rapporto fra Donald Trump e Giorgia Meloni è molto buono, parola del presidente americano. Lei mi è sempre piaciuta. Trump elogia l'Europa che ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio. Ha aggiunto anche che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel. Le indagini sul fallito attentato al Fly Dubai. Secondo la procura emiratina, il copilota pianificava un attentato terroristico. Il Wall Street Journal parla di estremista noto in Oman. Lì non poteva volare. Allerta in Lituania, un drone ha violato lo spazio aereo, lo comunica il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. Trovato impiccato in cella ieri sera poco dopo le 20, il 26enne che domenica scorsa a Reggio Emilia ha aggredito e ferito tre persone, a lui sconosciute, a un distributore di benzina. Risultava in cura al centro di salute mentale. Calcio Nations League, Francia e Italia 1-1, seconda prova positiva degli azzurri a Parigi che pareggiano con bastoni. Intanto il Belgio fa un favore all'Italia battendo la Turchia 3-0. Prossimo match con la squadra di Montella lunedì sera al Dall'Ara. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Ok del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e all'extra deficit da circa 29 miliardi per energia e difesa. Il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026, salire al 3,4% nel 2027, 3,3% nel 2028 e 2,4% nel 2029. Il ministro Giorgetti dice sulla manovra un approccio più prudente. Il rapporto fra Donald Trump e Giorgia Meloni è molto buono, parola del presidente americano. Lei mi è sempre piaciuta. Trump elogia l'Europa che ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio. Ha aggiunto anche che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel. Le indagini sul fallito attentato al Fly Dubai. Secondo la procura emiratina, il copilota pianificava un attentato terroristico. Il Wall Street Journal parla di estremista noto in Oman. Lì non poteva volare. Allerta in Lituania, un drone ha violato lo spazio aereo, lo comunica il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. Trovato impiccato in cella ieri sera poco dopo le 20, il 26enne che domenica scorsa a Reggio Emilia ha aggredito e ferito tre persone, a lui sconosciute, a un distributore di benzina, risultava in cura al centro di salute mentale. Calcio Nations League, Francia e Italia 1-1, seconda prova positiva degli azzurri a Parigi che pareggiano con bastoni. Intanto il Belgio fa un favore all'Italia battendo la Turchia 3-0. Prossimo match con la squadra di Montella lunedì sera al Dall'Ara. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy. Radio Nobba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCom 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Ok del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e all'extra deficit da circa 29 miliardi per energia e difesa. Il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026, salire al 3,4% nel 2027, 3,3% nel 2028 e 2,4% nel 2029. Il ministro Giorgetti dice sulla manovra un approccio più prudente. Il rapporto fra Donald Trump e Giorgia Meloni è molto buono, parola del presidente americano. Lei mi è sempre piaciuta. Trump elogia l'Europa che ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio. Ha aggiunto anche che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel. Le indagini sul fallito attentato al Fly Dubai. Secondo la procura emiratina, il copilota pianificava un attentato terroristico. Il Wall Street Journal parla di estremista noto in Oman. Lì non poteva volare. Allerta in Lituania, un drone ha violato lo spazio aereo, lo comunica il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. Trovato impiccato in cella ieri sera poco dopo le 20, il 26enne che domenica scorsa a Reggio Emilia ha aggredito e ferito tre persone, a lui sconosciute, a un distributore di benzina. Risultava in cura al centro di salute mentale. Calcio Nations League, Francia e Italia 1-1, seconda prova positiva degli azzurri a Parigi che pareggiano con bastoni. Intanto il Belgio fa un favore all'Italia battendo la Turchia 3-0. Prossimo match con la squadra di Montella lunedì sera al Dall'Ara. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: or is it love?
1: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

lying.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Ok del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e all'extra deficit da circa 29 miliardi per energia e difesa. Il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026, salire al 3,4% nel 2027, 3,3% nel 2028 e 2,4% nel 2029. Il ministro Giorgetti dice sulla manovra un approccio più prudente. Il rapporto fra Donald Trump e Giorgia Meloni è molto buono, parola del presidente americano. Lei mi è sempre piaciuta. Trump elogia l'Europa che ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio. Ha aggiunto anche che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel. Le indagini sul fallito attentato al Fly Dubai. Secondo la procura emiratina, il copilota pianificava un attentato terroristico. Il Wall Street Journal parla di estremista noto in Oman. Lì non poteva volare. Allerta in Lituania, un drone ha violato lo spazio aereo, lo comunica il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. Trovato impiccato in cella ieri sera poco dopo le 20, il 26enne che domenica scorsa a Reggio Emilia ha aggredito e ferito tre persone, a lui sconosciute, a un distributore di benzina, risultava in cura al centro di salute mentale. Calcio Nations League, Francia e Italia 1-1, seconda prova positiva degli azzurri a Parigi che pareggiano con bastoni. Intanto il Belgio fa un favore all'Italia battendo la Turchia 3-0. Prossimo match con la squadra di Montella lunedì sera al Dall'Ara. Queste le breaking news di TGCOM 24.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.
1: Radio Nobba.
2: Emergency paging Dr. Beat. Emergency.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Raid russo sul ponte nord di Kiev, fondamentale per il traffico cittadino e la logistica militare. Il Cremlino prepara nuovi bombardamenti sull'Ucraina e avverte diplomatici e stranieri: lasciate subito la capitale, non siete al sicuro. L'Ucraina potrebbe aver bisogno di 70 miliardi extra nel 2027 per la sua difesa. Per il prossimo anno l'Europa ha già stanziato 45 miliardi, contatti in corso tra Bruxelles e Kiev per definire necessità e coperture. Il mio rapporto con Meloni è molto buono, mi è sempre piaciuta, così Trump, che elogia l'Europa per il rilascio delle scorte di gasolio, poi aggiunge: non ho mai valutato lo stop all'export del nostro diesel. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di uno su due. Secondo l'osservatorio prezzi, nel 51,7% degli impianti benzina sotto i 2 euro al litro, gasolio sotto i 2,20 nel 52,2%. Si chiude la visita di Mattarella nel Principato di Monaco, la prima di un Presidente della Repubblica. Il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà non attraversato da crisi umanitarie, questo è il monito del Capo dello Stato. Tennis, Sinner senza pace, ancora non risolto il problema al ginocchio, l'altoatesino salterà anche il Masters 1000 di Shanghai, a rischio la posizione in testa al ranking mondiale. Formula 1, Verstappen in pole al Gran Premio del Bahrain, che a causa della guerra nel Golfo si corre in Malesia. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
2: Buona serata da Umberto Cascone. Zelensky alza la voce: intensificheremo gli attacchi contro le raffinerie russe in risposta ai raid di Mosca. Non costringerà le persone ad abbandonare le nostre città. Oggi colpito il ponte nord di Kiev e il Cremlino avverte diplomatici e stranieri: lasciate subito la capitale, non siete al sicuro. E per difendersi l'Ucraina avrebbe bisogno di 70 miliardi di euro extra nel 2027. Questa cifra, comunicano fonti europee, sarebbe aggiuntiva rispetto ai 45 miliardi già stanziati. In corso interlocuzioni tra Bruxelles e Kiev per definire fabbisogni e modalità di reperimento dei fondi. Decine di migliaia di persone in strada in Spagna contro la crisi abitativa. I manifestanti chiedono a gran voce lo sciopero generale dopo la bocciatura ieri in Parlamento di due decreti sull'emergenza casa. A Valencia scontri con la polizia, 5 arresti e 9 agenti feriti. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di uno su due, lo comunica l'osservatorio prezzi. In particolare nel 51,7% degli impianti la benzina si attesta sotto i 2 euro al litro, il gasolio invece è sotto i 2,20 nel 52,2% delle stazioni di rifornimento. Conclusa la visita di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima di un Presidente della Repubblica Italiana, il Capo dello Stato lancia il suo monito: il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà e non sia più attraversato da gravi crisi umanitarie. Tennis, allarme Sinner, rinuncia al Masters 1000 di Shanghai, ancora non risolto il problema al ginocchio. L'altoatesino resterà così fermo per più di 3 mesi e rischia la prima posizione nel ranking mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.

un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei. Tu che cercavi comprensione, sai, comprensione, sai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Zelensky alza la voce: intensificheremo gli attacchi contro le raffinerie russe in risposta ai raid di Mosca. Non costringerà le persone ad abbandonare le nostre città. Oggi colpito il ponte nord di Kiev e il Cremlino avverte diplomatici e stranieri: lasciate subito la capitale, non siete al sicuro. E per difendersi l'Ucraina avrebbe bisogno di 70 miliardi di euro extra nel 2027. Questa cifra, comunicano fonti europee, sarebbe aggiuntiva rispetto ai 45 miliardi già stanziati. In corso interlocuzioni tra Bruxelles e Kiev per definire fabbisogni e modalità di reperimento dei fondi. Decine di migliaia di persone in strada in Spagna contro la crisi abitativa. I manifestanti chiedono a gran voce lo sciopero generale dopo la bocciatura ieri in Parlamento di due decreti sull'emergenza casa. A Valencia scontri con la polizia, 5 arresti e 9 agenti feriti. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di uno su due, lo comunica l'osservatorio prezzi. In particolare nel 51,7% degli impianti la benzina si attesta sotto i 2 euro al litro, il gasolio invece è sotto i 2,20 nel 52,2% delle stazioni di rifornimento. Conclusa la visita di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima di un Presidente della Repubblica Italiana, il Capo dello Stato lancia il suo monito: il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà e non sia più attraversato da gravi crisi umanitarie. Tennis, allarme Sinner, rinuncia al Masters 1000 di Shanghai, ancora non risolto il problema al ginocchio. L'altoatesino resterà così fermo per più di 3 mesi e rischia la prima posizione nel ranking mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24. Dance, yes.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Zelensky alza la voce, intensificheremo gli attacchi contro le raffinerie russe in risposta ai raid di Mosca, non costringerà le persone ad abbandonare le nostre città. Oggi colpito il ponte nord di Kiev e il Cremlino avverte diplomatici e stranieri, lasciate subito la capitale, non siete al sicuro. E per difendersi l'Ucraina avrebbe bisogno di 70 miliardi di euro extra nel 2027. Questa cifra, comunicano fonti europee, sarebbe aggiuntiva rispetto ai 45 miliardi già stanziati. In corso interlocuzioni tra Bruxelles e Kiev per definire fabbisogni e modalità di reperimento dei fondi. Decine di migliaia di persone in strada in Spagna contro la crisi abitativa. I manifestanti chiedono a gran voce lo sciopero generale dopo la bocciatura ieri in Parlamento di due decreti sull'emergenza casa. A Valencia scontri con la polizia, 5 arresti e 9 agenti feriti. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di uno su due, lo comunica l'osservatorio prezzi. In particolare nel 51,7% degli impianti la benzina si attesta sotto i 2 euro al litro, il gasolio invece è sotto i 2,20 nel 52,2% delle stazioni di rifornimento. Conclusa la visita di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima di un Presidente della Repubblica Italiana, il Capo dello Stato lancia il suo monito: il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà e non sia più attraversato da gravi crisi umanitarie. Tennis, allarme Sinner, rinuncia al Masters 1000 di Shanghai, ancora non risolto il problema al ginocchio. L'altoatesino resterà così fermo per più di 3 mesi e rischia la prima posizione nel ranking mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Zelensky alza la voce: intensificheremo gli attacchi contro le raffinerie russe in risposta ai raid di Mosca. Non costringerà le persone ad abbandonare le nostre città. Oggi colpito il ponte nord di Kiev e il Cremlino avverte diplomatici e stranieri: lasciate subito la capitale, non siete al sicuro. E per difendersi l'Ucraina avrebbe bisogno di 70 miliardi di euro extra nel 2027. Questa cifra, comunicano fonti europee, sarebbe aggiuntiva rispetto ai 45 miliardi già stanziati. In corso interlocuzioni tra Bruxelles e Kiev per definire fabbisogni e modalità di reperimento dei fondi. Decine di migliaia di persone in strada in Spagna contro la crisi abitativa. I manifestanti chiedono a gran voce lo sciopero generale dopo la bocciatura ieri in Parlamento di due decreti sull'emergenza casa. A Valencia scontri con la polizia, 5 arresti e 9 agenti feriti. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di uno su due, lo comunica l'osservatorio prezzi. In particolare nel 51,7% degli impianti la benzina si attesta sotto i 2 euro al litro, il gasolio invece è sotto i 2,20 nel 52,2% delle stazioni di rifornimento. Conclusa la visita di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima di un Presidente della Repubblica Italiana. Il Capo dello Stato lancia il suo monito: il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà e non sia più attraversato da gravi crisi umanitarie. Tennis, allarme Sinner, rinuncia al Masters 1000 di Shanghai, ancora non risolto il problema al ginocchio. L'altoatesino resterà così fermo per più di 3 mesi e rischia la prima posizione nel ranking mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.

è una tipica espressione della vocalità, del leggio drip, del canto all'italiano.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba. Let me tell you.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Zelensky alza la voce: intensificheremo gli attacchi contro le raffinerie russe in risposta ai raid di Mosca. Non costringerà le persone ad abbandonare le nostre città. Oggi colpito il ponte nord di Kiev e il Cremlino avverte diplomatici e stranieri: lasciate subito la capitale, non siete al sicuro. E per difendersi l'Ucraina avrebbe bisogno di 70 miliardi di euro extra nel 2027. Questa cifra, comunicano fonti europee, sarebbe aggiuntiva rispetto ai 45 miliardi già stanziati. In corso interlocuzioni tra Bruxelles e Kiev per definire fabbisogni e modalità di reperimento dei fondi. Decine di migliaia di persone in strada in Spagna contro la crisi abitativa. I manifestanti chiedono a gran voce lo sciopero generale dopo la bocciatura ieri in Parlamento di due decreti sull'emergenza casa. A Valencia scontri con la polizia, 5 arresti e 9 agenti feriti. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di uno su due, lo comunica l'osservatorio prezzi. In particolare nel 51,7% degli impianti la benzina si attesta sotto i 2 euro al litro, il gasolio invece è sotto i 2,20 nel 52,2% delle stazioni di rifornimento. Conclusa la visita di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima di un Presidente della Repubblica Italiana, il Capo dello Stato lancia il suo monito: il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà e non sia più attraversato da gravi crisi umanitarie. Tennis, allarme Sinner, rinuncia al Masters 1000 di Shanghai, ancora non risolto il problema al ginocchio. L'altoatesino resterà così fermo per più di 3 mesi e rischia la prima posizione nel ranking mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Zelensky alza la voce: intensificheremo gli attacchi contro le raffinerie russe in risposta ai raid di Mosca. Non costringerà le persone ad abbandonare le nostre città. Oggi colpito il ponte nord di Kiev e il Cremlino avverte diplomatici e stranieri: lasciate subito la capitale, non siete al sicuro. E per difendersi l'Ucraina avrebbe bisogno di 70 miliardi di euro extra nel 2027. Questa cifra, comunicano fonti europee, sarebbe aggiuntiva rispetto ai 45 miliardi già stanziati. In corso interlocuzioni tra Bruxelles e Kiev per definire fabbisogni e modalità di reperimento dei fondi. Decine di migliaia di persone in strada in Spagna contro la crisi abitativa. I manifestanti chiedono a gran voce lo sciopero generale dopo la bocciatura ieri in Parlamento di due decreti sull'emergenza casa. A Valencia scontri con la polizia, 5 arresti e 9 agenti feriti. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di uno su due, lo comunica l'osservatorio prezzi. In particolare nel 51,7% degli impianti la benzina si attesta sotto i 2 euro al litro, il gasolio invece è sotto i 2,20 nel 52,2% delle stazioni di rifornimento. Conclusa la visita di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima di un Presidente della Repubblica Italiana, il Capo dello Stato lancia il suo monito: il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà e non sia più attraversato da gravi crisi umanitarie. Tennis, allarme Sinner, rinuncia al Masters 1000 di Shanghai, ancora non risolto il problema al ginocchio. L'altoatesino resterà così fermo per più di 3 mesi e rischia la prima posizione nel ranking mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

posizione già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.